Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: love me.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside. This feeling you can't hide. It's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 3 e 58 minuti.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de América Latina.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Eccomi qua, pronta anche oggi per tenervi compagnia per 60 minuti con l'immancabile scaletta di canzoni anni 70, 80, 90, ma non solo, anche la raccolta di notizie divertenti che ho trovato in rete. Ma iniziamo con la musica, con la prima canzone in scaletta. Cosa aprirà quest'oggi il Buongiorno in Musica? Un gruppo Eurodance tedesco, cioè nato grazie ad un compositore di origine teutonica, ma loro non erano tedeschi, erano di origine caraibica, cantanti e ballerini. E parliamo di tantissimi anni fa, 1974, l'anno in cui nacque questo gruppo musicale, quando ancora la Germania era divisa in due: Repubblica Democratica Tedesca e Repubblica Federale. Loro naturalmente erano della Germania Ovest, neanche a dirlo, e furono chiamati, anzi il gruppo fu chiamato Boni M. Boni perché questo nome pare fosse derivato da una serie poliziesca televisiva australiana, il cui protagonista, il detective, si chiamava Boni. Credo che questa serie non sia mai giunta in Italia, io non ricordo di averla mai sentita nominare. E fatta questa piccola introduzione, insomma un po' lunghina della verità, io direi di mandarla in onda questa canzone. Sai che facciamo? La faccio proprio annunciare ai Boni M.
2: Do you want a bump?

Vogliamo fare un commento su questa canzone? Sì, pallosa, da morire. Non è che siano delle canzoni, dei brani impegnatissimi, quelli di Boney M, però erano altri molto più orecchiabili, molto più ascoltabili. Questa dopo un po', insomma, dai, viene a noia. Comunque c'è anche una versione molto più lunga che naturalmente ho provveduto a non inserire in scaletta, e comunque avrei operato il doveroso taglio che faccio molto spesso quando i brani sono troppo lunghi. Concludiamo così argomento Boney M, la canzone che è andata in onda, una delle loro prime canzoni, intitolata Baby Do You Wanna Bump It. E passiamo alla prima notizia del Buongiorno in Musica. Argomento: le voglie in gravidanza, cioè quella manifestazione improvvisa del desiderio di un determinato cibo, che può essere facile da reperire oppure no, e molto spesso queste voglie mettono in difficoltà parenti, marito, che si devono prodigare a cercare subito quella cosa, altrimenti secondo una credenza popolare, se le voglie non vengono soddisfatte possono portare la comparsa di macchie permanenti sulla pelle dei neonati. Ma non è qui che dobbiamo discutere se è vero o se è falso. Quello di cui adesso parliamo è appunto questa voglia che ha causato un ordine di una pizza negli Stati Uniti che è costata $18. Allora, la pizza in sé non era niente, sono i condimenti che sono stati richiesti proprio da una persona in gravidanza che aveva delle voglie particolarissime. Ed ecco la lista dei condimenti per guarnire questa pizza: tanto ma tanto formaggio, olive, salamino piccante, peperoni, jalapenos, che poi è un'altra varietà di peperoncino, pollo, funghi, cipolle caramellizzate, però poi alla fine ha voluto anche una salsa leggera. Io non lo so cosa voglia dire salsa leggera, mi immagino questa pizza come doveva essere, una cosa disgustosa, suppongo, vedendo questi ingredienti, questi condimenti, e ha suscitato naturalmente anche un po' lo stupore del pizzaiolo che la doveva preparare. Però pare che il marito si sia prontamente spiegato, dicendo che si trattava appunto della moglie che in gravidanza aveva espresso questo desiderio, e così la signora avrà soddisfatto le proprie voglie, perché la pizza poi alla fine è stata recapitata al destinatario. La prima notizia è andata, e adesso passiamo alla seconda canzone. Abbiamo in scaletta Donna Summer, Bad Girls.

Chiedi qualsiasi cosa, scopri un mondo di possibilità. Facile da usare, disponibile sempre e ovunque. Ma che cosa sto facendo pubblicità? Non è una pubblicità, sto semplicemente descrivendo la ChatGPT, cioè l'assistente di intelligenza artificiale più famoso al mondo, che rende le cose facilissime. Cioè praticamente tu non devi più pensare, non devi fare niente, praticamente diventi una specie di automa, perché con ChatGPT si possono creare testi, pianificare viaggi, rispondere a domande complesse, creare immagini, insomma si può fare di tutto tranne che cucinare. Questo ancora non lo può fare ChatGPT, altre cose forse no. Perché la tecnologia può fare passi da gigante, per carità ne ha fatti tanti negli ultimi decenni, però non potrà mai sostituire l'essere umano, mai. Però molti si avvalgono di ChatGPT per tantissime cose. Ed è quello che è accaduto in Olanda, dove una coppia ha chiesto ad un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile. Nei Paesi Bassi ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia però desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT. Certo, è stato veramente originalissimo, direi, ha messo proprio del suo. Però il tribunale della città dove si è svolto questo matrimonio ha reso nulle le nozze della coppia, perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente appunto digitale, che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Ai ai ai ai, quindi ChatGPT tanto perfettina non lo è.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

È un po' simile al suo più grande successo, era Jesse Green con Flip, però lui era diventato famoso con Nice and Slow e in certi punti la ricordava moltissimo, però d'altra parte quando si ha un successo perché non ripeterlo? E questo però è uno sbaglio, perché poi le canzoni si somigliano e non c'è più la novità e l'originalità. Proseguiamo con la nostra scaletta, con la prossima canzone che è di tutt'altro genere. Dimentichiamoci la disco music, perché abbiamo i Queen con I Want to Break Free.

Il buongiorno in musica da Radio Studio X prosegue naturalmente, siamo appena alla prima metà del programma e abbiamo ancora altre notizie da dare che riguardano ladri un po' imbranati, ma che dico imbranati? Imbranatissimi! Candidati all'assegnazione della medaglia del fesso di turno dovranno proprio contendersela e sì, non saprò a chi darla, forse a pari merito. Vedremo, c'è ancora tempo, con calma, intanto passiamo alla prossima notizia che proviene dal Belgio, dove la polizia in un paesino effettuava dei test etilometrici quando ha notato qualcosa di molto strano, un'auto che si stava avvicinando al loro posto di blocco che sembrava procedere a passo di lumaca per fermarsi a poche decine di metri. Un comportamento un po' strano che ha suscitato i sospetti degli agenti che si sono avvicinati alla macchina e si sono resi conto che la persona alla guida era insolitamente bassa e giovane. E giunti al finestrino hanno visto che si trattava di un ragazzino di non più di 12 anni. Fatto strano è che accanto al ragazzino, al posto del passeggero, c'era il padre che ha ammesso candidamente di aver chiesto al figlio di portarlo a casa perché lui aveva bevuto troppo. Ma non finisce qui la storia, no, perché sul sedile posteriore dell'auto c'erano la madre del ragazzo e due fratellini. C'è da aggiungere che la madre era in possesso di una patente di guida valida, quindi c'è da chiedersi il motivo per il quale abbia ritenuto opportuno lasciare che fosse il figlio 12enne a portare a casa tutta la famiglia. Non ci sono stati incidenti, naturalmente il ragazzino e il padre sono stati multati, ma la questione non è finita qui perché è stata presentata una terza denuncia per situazione educativa preoccupante e sia il padre che il figlio dovranno comparire davanti ad un tribunale di polizia. E nel caso vi stiate chiedendo come la famiglia sia tornata a casa quella sera, la madre del ragazzo ha preso il suo posto al volante e ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. E se prima ho detto che le prossime notizie nella seconda parte del Buongiorno in Musica avranno come protagonisti due ladri imbranati che si contenderanno la medaglia del fesso di turno, devo dire che anche questa famiglia direi che sta occupando un bel posto in classifica. Da non credere, roba da matti veramente. Comunque fra un discorso e l'altro siamo giunti quasi alla metà del Buongiorno in Musica, quindi è il momento di passare alla cover. Qual è la cover di oggi? Cioè quella canzone che è stata riproposta. Noi mandiamo in onda un brano del 1988 dal titolo I Think We Are Alone Now, però l'originale era di Tommy James and the Shondells del 1967, praticamente quel gruppo che era diventato famoso con la canzone Crimson and Clover, di cui ne esiste anche una versione italiana di Patrick Samson 1969, perché magari qualcuno dice ma cosa sta blaterando questa Crimson and Clover, Tony e le Shondells? E beh, questo era il gruppo originale, poi in Italia è uscita appunto la versione col titolo Soli si muore. Ma fatta questa precisazione, adesso mandiamo in onda però la cover di I Think We Are Alone Now di Tiffany 1988.

0: Aveva appena 14-15 anni quando ha registrato questa canzone, la cover di I Think We Are Alone Now di Tommy James and the Shondells, per pensare che non la voleva registrare, non la voleva incidere perché secondo lei era una canzone troppo antiquata, non era all'altezza del suo album di debutto. Però qualcuno probabilmente le ha fatto cambiare idea e questa canzone poi entrò nei primi posti nelle classifiche. Vedi che certe volte proprio il detto è giusto: chi disprezza compra. A tra pochissimo con la notizia dei ladri, le notizie dei ladri.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

I Supertramp con Goodbye Stranger. Siamo giunti alla fatidica notizia, la prima delle due, la prima delle due, perché sono due quelle dei ladri imbranatissimi. Lascio quello più imbranato per ultimo. Prima passiamo al tedesco, un ladro tedesco. Un uomo si è recato presso il commissariato di polizia in una cittadina tedesca per riferire agli agenti che un ladro in quel momento si trovava nel suo capanno da giardino, e lui se ne era accorto grazie ad una telecamera di sicurezza che il fesso del ladro aveva rimosso e che stava portando via mentre era ancora in funzione. E naturalmente questo ha permesso agli agenti di seguire in diretta il rapinatore mentre passeggiava tranquillo con la telecamera di sicurezza in funzione, ma guarda proprio davanti al commissariato. Cioè, più fesso di così non si può. Quindi ai poliziotti non è rimasto altro che uscire, acciuffare il ladro e portarlo dentro il commissariato per interrogarlo e anche per perquisirlo, perché hanno trovato, grazie alla perquisizione, oltre alla telecamera, anche altri attrezzi da giardinaggio appartenenti appunto alla persona che aveva fatto la denuncia. E nei confronti del ladro sono stati avviati diversi procedimenti per furto aggravato. Ma si può essere più fessi di così? Sì. E lo dimostra la prossima notizia, che però darò subito dopo aver ascoltato la canzone che è in scaletta. Abbiamo Gonna Lose My Heart.

La seconda notizia, protagonista secondo ladro, ma non è tedesco, non è europeo, è indiano. Cosa ha combinato questo fesso? Un tentativo di furto con scasso avvenuto, come ho detto prima, in India, che si è concluso per il ladro fesso, naturalmente, in modo molto imbarazzante, perché è rimasto intrappolato all'interno di un'abitazione mentre cercava di entrare attraverso il muro. Il proprietario, rientrando a casa, ha filmato l'accaduto perché ha trovato l'uomo incastrato in questo buco con il corpo metà visibile all'interno della cucina, mentre l'altra metà era incastrata sul lato opposto. Giunta sul posto, la polizia ha dovuto, per arrestarlo, tirarlo fuori, non con poche difficoltà, perché era rimasto dentro proprio incastrato di brutto, e c'è un video che lo mostra. Quindi, se volete farvi qualche risata, andate a vedere questo video del ladro incastrato nel muro di questa abitazione. Bene, questa era la seconda notizia del ladro, ma ci sarà un pari merito, penso proprio di sì. Nel frattempo ci rifletto, e mi farà compagnia mentre rifletto una canzone rilassante, quella per riposare la mente, è degli Eagles e si intitola Tequila Sunrise.

Tequila Sunrise erano gli Eagles. Adesso passiamo all'ultima notizia di oggi, una notizia che proviene dall'Italia.

Italia, da Catania. Mai dire le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte, cortissime. Una notizia che ricorda tantissimo quella coppia di amanti che era stata sorpresa al concerto dei Coldplay. Un uomo aveva detto alla moglie che doveva andare ad una cena di lavoro, in realtà però aveva prenotato un tavolo per passare la serata in dolce compagnia di un'altra donna. La moglie è riuscita a scoprirlo in un modo molto ma molto particolare, grazie ad una pubblicità. È possibile? Sì. Nel ristorante dove si trovava l'uomo con questa signora, stavano girando un video promozionale. Il filmato, destinato ai social, sarebbe stato girato però senza informare i presenti o raccogliere il consenso. Quindi, cos'è successo? Che questa pubblicità è andata in onda, la donna per puro caso l'ha vista e ha scoperto che il marito praticamente le aveva detto una bugia, e quindi è nata una crisi coniugale che ha portato alla rottura del matrimonio e all'allontanamento dell'uomo da casa. L'associazione consumatori però sta valutando delle iniziative da intraprendere per accertare eventuali responsabilità del locale e ottenere un risarcimento adeguato per danni derivanti dalla diffusione non autorizzata dell'immagine. Quindi, se facciamo un video, attenzione a non riprendere le persone se non abbiamo il loro consenso. Ma la cosa più importante, ricordatevi che le bugie hanno le gambe corte.

Medaglia, medaglia al fesso di turno, a chi l'assegnerò? Sono un po' in imbarazzo perché sono indecisa fra il ladro tedesco che è stato beccato perché portava la telecamera che aveva rubato ancora in funzione, oppure l'altro ladro che è rimasto incastrato. Ma ci sarebbe anche il padre belga che ha fatto guidare la macchina al figlio dodicenne perché lui era troppo ubriaco, e poi la madre che, vabbè, lasciamo perdere, non voglio fare il riassunto delle notizie che ho appena dato, però a questo punto facciamo una cosa, assegno la medaglia a tutti e tre, tagliamo la testa al toro e ascoltiamo Nada con Amore Disperato.

anni 80, più esattamente 1983, era questa la data di uscita del brano che abbiamo appena ascoltato di Nada, intitolato Amore Disperato. E concludiamo il Buongiorno in Musica ancora con una voce femminile, però è di Ann Lewis e si intitola Boogie Woogie Love Train.

0: Con Andy Lewis si conclude il Buongiorno in Musica di oggi per un'ora con notizie divertenti e canzoni anni 70, 80, 90. Vi ha tenuto compagnia Sabrina. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo. E ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.
7: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X.
6: Ciao, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e sull'Arno. In direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via della nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico Mission.
11: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 29 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e sull'Arno. In direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e sull'Arno. In direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:36.

Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buongiorno da Sabrina, presente anche oggi per il consueto programma di un'ora dedicato non solo alle canzoni, ma naturalmente anche alle notizie divertenti. Dove ci porteranno mai queste notizie quest'oggi? Cito alcuni paesi. Spagna, ci sono state molto spesso notizie provenienti da questo paese, ma ne abbiamo due che provengono rispettivamente da Andorra e Libia. E penso che sia la prima volta, se la memoria non vi inganna, che parliamo di questi paesi. Ma naturalmente ce ne saranno altri nel corso del programma, che apriamo subito con la prima canzone che abbiamo nella nostra scaletta musicale: Lionel Richie e Running with the Night.

andiamo in Libia, non è che seguiamo un itinerario logico, nel senso che do queste notizie, però non è che andiamo da nord a sud, da est a ovest e viceversa, no, delle volte saltiamo da un paese all'altro senza nessuna ragione specifica, così dipende dal contenuto della notizia. Allora ecco la storia di un rivenditore di telefoni cellulari di Tripoli, che prima dell'inizio della guerra civile aveva ordinato dei telefoni cellulari Nokia, ma di alto livello, il top del top. Quando è scoppiata la guerra civile nel 2011, con conseguenti disagi alle infrastrutture, blocchi logistici e paralisi delle dogane, come molti altri pacchi, anche la spedizione di questo rivenditore è rimasta bloccata in un magazzino a prendere polvere per ben 16 anni, finché qualcuno non li ha scoperti recentemente e ha deciso di rispedirli al destinatario. Insomma, questo rivenditore si è ritrovato con non so quanti telefoni cellulari Nokia, che erano il top del top, sì, una volta, ma tutti obsoleti per gli standard odierni naturalmente. Ironicamente, sia il venditore che il destinatario dei telefoni si trovano a Tripoli, praticamente a pochi chilometri di distanza, eppure ci sono voluti ben 16 anni prima che l'ordine venisse completato. Ma come l'ha presa questo rivenditore? Sul ridere, ha detto che sono pezzi da museo, se n'è fatta una ragione, ma non tutto è perduto, perché con questi pezzi da museo potrà guadagnare qualcosa, perché sicuramente interesseranno moltissimo ai collezionisti di vecchi cellulari.

0: E dopo questa notizia non possiamo più lamentarci se qualche lettera rara, perché oggi come oggi, ma chi spedisce più le lettere? Chi spedisce più le cartoline? Pochissime persone. Comunque, nel caso in cui dovessero arrivare per posta, non lamentiamoci più se hanno qualche giorno di ritardo. Pensare che ci sono usi 16 anni, c'era la guerra, naturalmente ci sono stati dei problemi, comunque è stato un bel lungo periodo per questo rivenditore di telefoni cellulari. Prossima notizia, andiamo nei cieli, parliamo di aeroplani, dirottamenti, intercettazioni. Ma cosa è successo? Cosa è successo? Un volo della Turkish Airlines da Istanbul a Barcellona ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Barcellona, appunto, dopo la segnalazione di un allarme bomba a bordo dell'aereo. È stato quindi intercettato e scortato da caccia militari fino all'atterraggio e quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza. Ma com'è potuto accadere? Insomma, si trattava di uno scherzo. Naturalmente uno scherzo di cattivo gusto. Fonti della compagnia aerea hanno riferito che un passeggero aveva creato un hotspot wifi sull'aereo e impostato il nome della rete in modo che includesse un allarme bomba. Si sono attivati subito i protocolli di sicurezza e le autorità hanno successivamente confermato che la minaccia era falsa e l'allarme generale dell'aeroporto è stato disattivato. Che ne è stato di questo passeggero? Spero che l'abbiano preso in consegna, portato in galera e buttata via la chiave, perché insomma bisogna essere proprio dei fessi per fare uno scherzo del genere. Lui è uno dei candidati alla nostra medaglia virtuale, ma ne parleremo in seguito. Adesso andiamo avanti con la prossima canzone, dimentichiamoci di questo allarme bomba sull'aereo e ascoltiamoci Edoardo Bennato. Ma sì, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

come recita un proverbio, non so se è un proverbio o se qualcuno l'ha inventato perché era stufo di questi fessi, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Cambiamo argomento, per modo di dire, perché siamo sempre nell'ambito aeroportuale. Non so come a certe persone possa venire a mente di fare determinate cose, ma questa è veramente eclatante. Eh sì, un uomo anziano di 80 anni all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna è stato fermato dopo che aveva comunque superato i primi controlli senza alcun problema, stava per imbarcarsi con la moglie, che era sulla sedia a rotelle. Durante il controllo però dei bagagli, uno degli addetti alla sicurezza ha notato che l'anziana era immobile e non rispondeva alle domande. Ha toccato la mano della donna e si è reso conto che era insolitamente fredda e così è scattato l'allarme. Dopo alcuni accertamenti è arrivata la conferma che la donna era deceduta. Interrogato ha ammesso che la moglie era deceduta in aeroporto e comunque pare che sia stata aperta un'indagine per chiarire l'accaduto e determinare eventuali responsabilità penali. Dobbiamo aggiungere qualcosa a questa notizia? No. Sì. Sì, perché un episodio simile era avvenuto sempre in Spagna, ma che c'è? Un virus in Spagna. Una famiglia britannica aveva trasportato il corpo senza vita di una parente di 90 anni da Malaga al Regno Unito su un volo EasyJet. Ma durante la fase di rullaggio per il decollo, il personale di volo si è accorto che l'anziana era deceduta e il pilota ha così interrotto le operazioni ritardando la partenza di 12 ore. Notizie di questo tipo sono terminate fortunatamente, quindi spero di non doverne più dare neanche in futuro. Continuiamo con la musica e con David Bowie, The Prettiest Star.

E pensare che all'inizio ho detto notizie divertenti. No, assolutamente, soprattutto le ultime due divertenti non lo erano. Curiose forse per il fatto accaduto, ma non divertenti, ho scelto l'aggettivo sbagliato. E di questo chiedo venia. Bene, abbiamo ascoltato David Bowie, quindi io direi di continuare con la musica prima di passare alle prossime notizie, prima di passare alla cover. Ascoltiamo Curtis Hairston e I Want You.

per la cover che tra poco andrà in onda dobbiamo andare indietro di una cinquantina d'anni più o meno, non sono molto precisa perché l'originale è del 1971 per l'esattezza, naturalmente non poteva essere altrimenti, e invece la cover è del 1977 dei Brothers Johnson. In genere mandiamo in onda la versione originale perché talvolta, anzi molto spesso, le cover non rispecchiano l'originale oppure sono state modificate in maniera tale che sono riconoscibili, non sono carine, però in altri casi la cover supera l'originale. Non voglio dire che è questo il caso, però mandiamo in onda la versione dei Brothers Johnson, questo duo statunitense, due fratelli, 1977, e la canzone è Strawberry Letter 23.

Eddie Grant con Gimme Hope Joanna. Avete mai pensato di fare un viaggio nello spazio? A me questa cosa non è che alletti molto, a dire la verità. Comunque, se qualcuno fosse interessato, può fin da ora fare una prenotazione. La GRU Space è una startup fondata da un certo Chan, di origine cinese suppongo. Spera di poter aprire il primo hotel lunare al mondo entro il 2032 e sta già accettando acconti da appassionati dello spazio, che però devono avere insomma un bel portafoglio bello gonfio. Il costo finale della camera infatti è ancora sconosciuto, ma pare che supererà i 10 milioni di dollari. La buona notizia però è che non è necessario pagare tutto in anticipo, no, potete pagare a rate. Comunque l'azienda accetta acconti da 250.000 fino a 1 milione di dollari a seconda delle opzioni selezionate. Naturalmente non ho resistito, sono andata a cercare il sito. Le opzioni non lo trovate. Io credevo ci fosse la possibilità di scegliere fra matrimoniale, singola, con colazione, senza colazione, oppure con pensione completa. No, l'unica cosa che si può acquistare sono le felpe, le magliette, i berrettini naturalmente e le immancabili tazze. Però si può fare l'iscrizione già fin da adesso. Dovete specificare il motivo per il quale vorreste avere una camera sulla Luna e sganciare la modica cifra di $1000, pari a più o meno 890 euro. Sono accettate le maggiori carte di credito, per vostra informazione, quindi affrettatevi prima che vadano a ruba. E sicuramente qualcuno avrà già abboccato, perché di luci è pieno il mondo. Io a questo punto direi di mandare una canzone in tema, ed è Crown Heights Affair, si intitola Galaxy of Love.

l'abbiamo accorciata un po' questa canzone, però l'abbiamo tagliata al momento in cui era terminato l'annuncio che diceva benvenuti sul nostro aereo che vi porterà nello spazio. È quello che si augura il tipo che vuole 10 milioni di dollari per una camera, poi vedremo nel 2036 cosa offrirà. Abbiamo ancora tempo. E ora una canzone di Michael Jackson, Rock With You.

esse che sono senza dubbio una delle meraviglie della vita moderna, ma ogni tanto possono creare problemi clamorosi, lasciando le persone in situazioni in cui non vorrebbero mai trovarsi. Esempio calzante: tre giovani donne taiwanesi che si sono ritrovate su una pista di sci nel piccolo stato europeo di Andorra, pur rendendosi conto, lo voglio ribadire, di essere uscite dalla carreggiata, hanno continuato imperterrite a seguire le istruzioni del navigatore finché l'auto non è rimasta bloccata nella neve. Sono stati quindi allertati i servizi di emergenza ed è stata avviata un'operazione di soccorso. Rimettere l'auto in strada, però, non è stata un'operazione facile, anzi molto complessa, perché ha richiesto tre gru metalliche e oltre tre ore di lavoro. Nessuno si è fatto male, però loro hanno pensato bene di farsi un bel selfie accanto alla loro auto a noleggio prima di essere soccorse, naturalmente postare il tutto sui social. Ma quando accadono cose del genere, che devono intervenire pompieri, elicotteri per salvare delle persone, ora se è il caso di pericolo di vita, ma queste tre insomma si sono messe a fare selfie e spero proprio che abbiano dovuto pagare tutto. Morale della favola: qual è l'insegnamento che bisogna trarre da questa notizia? Che è meglio affidarci al buon senso piuttosto che talvolta alle istruzioni del navigatore. E detto questo, ascoltiamo Elton John.

0: fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Oggi ci vogliamo rovinare con l'assegnazione delle medaglie virtuali. Ben tre in un colpo solo, sia le tre taiwanesi che sono rimaste bloccate nella neve perché hanno seguito le istruzioni del GPS nel piccolo stato di Andorra. Bene, era l'ultima notizia, l'avevo detto mi pare, oppure no, comunque se ho segnato la medaglia è chiaro che di notizie non ce ne sono più.

0: Eccoci giunti alla fine del Buongiorno e Musica. Anche oggi l'ora è passata velocemente con notizie divertenti, alcune un po' inquietanti, che devo dire la verità, e canzoni. Per un'ora vi ha tenuto compagnia Sabrina, auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno e Musica.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
7: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11 e 7 minuti.
9: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, a causa di un incidente, si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Arezzo. Per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: of Rhythm. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 5 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 338 e 800 tra Incisa Reggello e Arezzo. Sempre in direzione Roma, ma sulla direttissima, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria in galleria tra Firenzuola e Aglio. In direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, fino alle 17, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio sulla panoramica. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma, sulla direttissima, si segnalano 6 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 31.300 in galleria tra Badia e Aglio. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Incisa Reggello e code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio fino alle 17 di oggi. Infine, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato? Trailers in FM.
12: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Bello, bello impossibile.
5: Unz.
6: You're listening to only the best internet radio station.
7: Radio Studio X.
6: This is your number one.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18 3DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Pisa si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est e code a tratti tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Verso Firenze, rallentamenti tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e La Strassigna con code in uscita alla Strassigna e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: of Rhythm and dance with me.
1: Appuntamento settimanale con Mix by Ferro, la storia della musica dance anni 70, 80 e 90. Il venerdì 18.05, Radio Studio X.

0: prossimo 18.05 su Radio Studio X. Da Ferro DJ e Armand One DJ, buon weekend, a presto, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19 e 5 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. E oggi cominciamo così. Semplicemente Firefly. Love is gonna be on your side. 1981. Benvenuti nel Master Sound, naturalmente benvenuti su Radio Studio X.

Una caratteristica dei pezzi anni 80, in special modo quelli con un po' di rap dentro, mettere Paperino, la vocina alla Paperino.

molto bene, amici, si va avanti col Master Sound, si chiama Rocky Robbins. Cold in the Heart, 1985.

Ehi, Brick, continuando il discorso musicale, un bellissimo remix per Sister Sledge, He's the Greatest Dancer.

metti il segno, metti la X. Radio Studio X sulla bocca di tutti. Con un palinsesto sempre più importante. È bellissimo anche il notturno con le repliche. Il master sound di notte è ancora più bello. Radio Studio X.

0: Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio.

0: Radio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings in
3: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music comincia ora con Mickey Runner.

onda nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia.

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
1: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
10: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
11: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da